0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetti la dono.
0: Oh, e la ragione?
1: La ragione più qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Se tu mi osservo,
0: ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potriasi star meglio in altro loco. Se a caso madama la notte ti chiama,

0: sto. I sospetti girare mi fanno.
1: I sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I dubbi.

0: cerco di andar cacciando le straniere bellezze forastiere. Vuole ancora nel castello ridentar la sua sorte, né già di sua consorte. Vada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
0: Della tua Susannetta.
1: Di te?
0: Di me medesima. La speranza che annobi il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
0: Queste le grazie son, questa la cura che gli prende di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.
0: Sì,

0: per da me certe mezz'ore diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E ben ora è pentito, perché tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace che caro signor conte ci voglia divertire. Trovato avete. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, figo rubetto.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

0: Bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate.
1: Avrei pur gusto.

se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, oh,

0: Abate Basilio, tutto già disse.
1: Senti,
0: se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: Ottei!
0: Escite alcun nolenzo!
3: Sì, chi mi lasci qui solo?
2: Per la madama il sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi porrò.
3: Non vi ce l'ho!
0: Vati! E cercate, parla!

0: amato ed altrui nulla dico. E per voi, per Matava. A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia. E se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che compri o vendo...

Dio, levate il cor, come o Dio levate il cor, come o Dio levate il cor. Bianca Nizza, questo sempre.

cugina. L'uscio ier trovai rinchiuso, picchio, ma pre Barbarina paurosa, fuor dell'uso. Io

0: vecchio.
1: Ah, crude stelle,
0: ah, meglio anch'io. Onestissima signora,
1: ma cadendo di peggio,
0: organisco come va.
1: Giusti dei che mai sarà,
0: quasi tanto celere, non c'è alcuna

0: basilio. In traccia al posto di Figaro volate, io vo che in vela.
1: E Dio che senta, andate.
0: Restate. Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha dopo di scusa un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e d'amore in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e d'allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io la riposi
1: allora mio fiat mi volsi e qui mi sposi.
0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Ah!

0: questa commedia.
1: Eccoci in danza.
2: Secondami, cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
2: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama.
0: Il dritto non ve più. Cosa si brama?
2: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che è un vostro dono illibata servo coprir di questa simbolo d'onestà candida vesta.
0: Giappone castuzia, ma fingere conviene. Son grato, amici, ma non senso sì onesto. Ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto nei miei feudi abolenti.

io voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi

0: viva e voi non applaudite.
1: È afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello,
1: in un giorno di nozze,
0: quando ogni uomo mira.
1: Perdono, mio signor,
0: non meritate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, vado di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio. A fin domani, scuola. Parta tosto.

0: inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
1: Devo guardarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canta in un punto il tuo destino. Non cadrai farfallone amoroso, notte, giorno, di

quella qui, quel cappello, quella fiora, quell'aria trillante. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno, dintorno.

per montagne e per valloni. Con le nevi dei solioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non ti avrai quei pennacchi.

darci sempre doncino d'amor. E le belle, turbando il riposo, darci sempre doncino d'amor.

0: Bene, amico, non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, preso il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed hai coraggio di trattar scherzando un negozio si sfiglio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi destre.
0: Cioè, che sento? Ad un uomo si geloso.
1: Ancora meglio. Si potrebbe più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta! Farai subito dir che verso sera attendati in giardino il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece mi sembrata. Questa è l'unica strada onde non so, sorpreso da Madonna, sia costretto a far poi quel che si brama.
0: Che ti par? Non c'è mai il nostro caso. Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia, per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto cherubino vi mando.

prendi nel gabinetto, presto! Che carta è quella? La patente! Che sollecita gente! Nebbi orror da basilio! Alla fretta! Obliato e non il sigillo! Il sigillo di che? Della patente! Aspetto! Che premura! Eccola qua! Spicciati!

0: la mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo. Attale! Sono morta! Voi qui senza mantello! In quegli stati! Un ricevuto foglio! Lasso al grangelo sia!
1: Cosa indugiate?
0: Sono sola! Anzi!

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io, non stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: La fa qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo...

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprire?
0: Perché? Lasciate, l'aprire senza chiavi e niente!
1: Vorresti al repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, ah. Io sbaglio, oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio.

0: mai. Volete dunque aprir voi stessa? Conteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Poi vi piace! Entro quel gabinetto di me chiuso vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece è un oggetto che...

0: Dite, l'ucciderò!
1: Sentitelo!
0: Parlate!
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo? Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco...

senza i suonatori, le trombe sentite, i piccoli udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir, vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Andiamo, men fretta, la tromba m'aspetta, andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi in pria di partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte del carte, devi sorrir, un'arte del carte, devi sorrir, un'arte del carte, devi sorrir, scabrosa, cosa.

0: c'è niente.
1: Dunque accordi?
0: Ma non accordo.
1: Per finirla lietamente.

0: ascoltate, ascoltate, dalle code che guarda il giardino, mille cose ogni dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, il buon signor Dio ti dar giù, vedete i carofani,
1: in giardino,
0: sì,
1: cosa sei?
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Chissà che
3: faccio. Su tutto lo vidi.
0: Cosa ridi? Cosa ridi?
1: Tu sei cotto dal sorgere del dì. Tu sei cotto dal sorgere del dì. Ripetimi. Un uom
0: al balcone,
1: in giardino, la signora.
0: No,
1: vi abbiamo già resta zitto una volta. Per tre soldi far tanto culto, già che il fatto non può stare occulto. Sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Questo è stupore.
1: A credere non posso.
0: Come mai diventaste sì grosso? Il salto la costa casino.
1: Chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
2: Esiste
0: quel pozzo? Che dice? Il ragazzo.
1: Che lo
2: vuole?
1: È saputo da Siviglia.
2: Figaro,
1: vi abbiamo già resta zitto una volta, per tre soldi far tanto culto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Questo è stupore,
1: a credere non posso.
0: Come mai diventaste sì grosso? Salto la costa casino.
1: Chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
2: Esiste quel pozzo?
0: Che dice? A me parli il ragazzo.
1: Che lo vuoi? È saputo da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia.

0: punto, da Siviglia a cavallo qui giunto, da Siviglia me forse sarà.
1: Questo no, che cavallo, non vide saltare di là.
0: Che pazienza,
2: oh,
0: finiamo questo ballo.
2: Cosa c'è, lo finirò.
0: Dunque tu,
3: e salta giù,
0: ma perché?
3: Chi è timor?
0: Che timor?
3: L'ha rinchiuso, aspettando quel caro visetto, ti pettappe un sussurro forduso.
0: Ora il grido
3: a l'ho scritto biglietto.
0: Salta giù.

0: coraggio. Che testa, che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diede. Per che fare? Vi manca. Vi manca.
1: Succede?

quando lei scelto avvocato vengo a far le sue difese, le legittime pretese io qui vengo a palesare.

un uom che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso.

Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza è comune l'ardir, ma la contessa che un dubbio l'offende e la rispetta troppo

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato di far sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è soli di lavori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Orve il reporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne tribuni!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste!
0: Ch'io vi promisi!

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ma la contessa tenderà gli aspetto.
1: E fu un pretesto, parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima,
1: gente,
0: e mia senz'altro.
1: Ditevi da vostro, signor Scolpro.
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce, senza avvocato, ha già vinto la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual laccio io, Matea? Perfidi, io voglio!

sei pagasse la vecchia pretendente. Pagar? In qual maniera? E poi via Antonio e a un incognito Figaro ricurre.

amar mi fa. Ah, lasciarti in pace, non può questo contento. Tu non nascesti audace per varia me.

0: cefalite, o pagarla o sposarla, o rammutite.
1: Io respiro,
2: e ti amaro.
1: Se sposa io sarò d'un
2: oh, eccellenza, ma bello!
3: È giusta la sentenza, o pagar, o sposar! Bravo, Don Curzio!
0: Bontà di sua eccellenza!
3: Che superba sentenza!
2: Vinci!

0: Falconi! Son gentiluomo! Sì. E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
1: E dove sono? Chi sono?
0: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
1: Qualche bambino trovato?
0: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
1: Come?
2: Cosa?
1: La prova!
3: Il testimonio!
0: L'oro, le gemme e i ricamati panni che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri sono gli indizi veri di mia nascita illustre e soprattutto
3: questo
0: al mio braccio impresso geoglifico
2: una scatola impressa
0: E a voi chi il disse?
2: Oddio! E adesso?
0: È vero, sono io.
3: Chi?
0: Chi?
3: Chi?
2: Raffaello!
0: E i ladri ti rapir
4: presso un castello.
0: Ecco tua madre! Valia, no, tua madre.
3: Sua madre.
0: Cosa sei?

0: madre.
1: Madre!
0: E quella è mio padre, che a te lo dirà, che a te lo dirà.
1: Suo padre!
0: Suo padre!

che attendo. Dirás, mio padre, che attendo. Dirà, mia madre, che attendo.

0: Or non parliam di fatti sì rimoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
1: Oggi, e dopo che saranno

0: cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia egli dovria...
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna
0: e la lasciate agli altri avi suoi.
1: Andiamo
0: e li vedrete voi.

Piegato il volto. Come si chiama? Ecco, prendi una spilla. Servirà di sigillo. Oh, attendi. Scrivi sul reverso del foglio.

0: iniziale.
1: Ebbene, la dama.
2: Io sono il signor Dino, irritati e sorpresa al par di voi.
1: Ma stamane?
2: Per lo dirlo stesso, voleva travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
1: E perché non partissi?
2: Signor!
1: Saprò punire la tua disubbidienza.
2: Eccellenza!

0: barbarina se mani, ti darò quel che brami.
1: Io dissi questo.
0: Voi ordatevi padre.

0: è che vorresti ballare col piestro. Non mi do più volto, andiamo belle fanciulle.
1: Ma non avrei il braccio, lasciate fare a voi.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo si andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite o belle giovani, a te la sua patente da in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio Motti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia occhiato il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Or chi sei?
0: Che diamine canta?
4: Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani.
0: Egli dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
4: Anch'esso?
0: Perché no? Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il

che gli tiene il passar qualche galante. Ed era stillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici. E sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto.

0: E così tenerella il mestieroso sai di far tutto si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai qua in collera!
0: E non vedi ch'io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono instrutto.
1: E perché li chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto duro.

0: flemma.
1: Il fatto è sì, non pensare ci conviene, ma pensa un poco che intorno sai di chi si prende a gioco.
0: Quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
1: È vero, ma questo più ti può giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
0: Allerta dunque, il loco del congresso so dove è stabilito.
1: Dove vai, figlio mio?
0: A vendicar tutti

0: E cosa importa? Forse qualcun mi rendirà. Son morta.
1: Dor Marino. Chi va là?
2: Son quelli che invitasti a venire.
1: Che brutto ceffo! Sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
3: Lo vedrete tra poco. In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa, onesta e del feudal signor.
2: Oh, buono, buono, capisco come lire. Accordati si son senza di me.
3: Voi da questi contorni non vi scostate. E a un fischio mio correte tutti qua.

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

Dio incomincio mai a fare scimmito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel volerlo io rideva di me.

quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto

guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono

trombo la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi. Incominciò. Io voglio qui celarmi.

0: quella forma è come mia. Non so se io vegli o dorma.
1: Un peggio, un peggio! Lo sento, c'è!

stai la contessa, vedrete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, con carica.